Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi, re tsana ko extension 4, ko lesedi, a re gaisa rotlhe majitali di medi, rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi, le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a khona metshameko, a re gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. E ne e le mmabontle wa tlhotlhwana Naledi, le mo kopelong o ne a kgatlhana Naledi, fa go twe talente go ne go tewa ene. Re le ditsala tsa gagwe gape re le di fene. Fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi, re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi, a lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi, ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi. Go bueng ga gagwe o ne a apara jersey, le fa go le letsatsi sethitho se ela metsi, a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele, go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele. Fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo, ra kwala, ra fetsa, Naledi a seo. Sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi, Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi. Naledi.